che non vuoi allora see in me ya no hay alegría la esperanza mia segreta mas todo pasa todo